Eccoci qui collegati al sito www.penny.it. Le persone ci possono seguire in qualunque angolo del mondo. Ad esempio, per chi ci potrebbe ascoltare dall'altra parte dell'oceano, sono ancora alla giornata di ieri, sono ancora volendo in estate. Le 7.30 per chi ci segue magari, non so, dalla Grecia, le 6.30, anzi 6.31 qui nel nostro fuso, le 5.30 a Londra. Comunque, questo per dirvi che questo 23 di settembre, insomma, stiamo vivendo una giornata particolare, perché esattamente qualche ora fa, alle 2.05 di questa notte, 2.05 ora nostra, l'estate ha lasciato spazio alla nuova stagione, l'autunno. Buon autunno a tutti da Beppe Cogliandro. Allora, il numero di WhatsApp lo conoscete, ve lo ripeto perché a quest'ora del mattino non si sa mai, 345 45 304 23. Iniziamo la nuova stagione con tanti buoni propositi. Mi piacerebbe sapere quali sono i vostri, allora mandatemi magari un vocale. Intanto noi andiamo avanti con la musica dopo Repeat It, Dua Lipa. Il ritmo è garantito per i prossimi minuti da Training Season.

Il nuovo singolo di Elisa su Penny FM, 6:38, allora 345 45 304 23. Dicevamo, oggi 23 settembre, esattamente qualche ora fa, le 2:05 di questa notte, l'estate ha lasciato spazio alla nuova stagione. L'autunno è arrivato, l'equinozio d'autunno, il momento esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste e passa dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Perché si chiama equinozio? La parola arriva dal latino, che tradotta è notte uguale. Infatti il giorno e la notte hanno una durata molto simile. Il sole si trova sul piano dell'equatore terrestre e i due emisferi ricevono un'illuminazione pressoché equivalente, è simile. Archiviamo l'estate con un dato molto positivo, questa è una good news. Il Ministero del Turismo fa sapere che è stata registrata un'estate record nel nostro paese, con oltre 270 milioni di presenze complessive, 270 milioni, e un forte aumento dei turisti, soprattutto che arrivavano dall'estero.

0: Bambole di pezza su Penny FM, ancora buona giornata. Diamo come consuetudine uno sguardo all'almanacco. Oggi avrebbe compiuto 96 anni Ray Charles, uno dei pionieri della musica soul. E allora, sempre oggi, compleanno musicale che vede protagonista un altro grande, è il cantante spagnolo Julio Iglesias. Con oltre 300 milioni di copie vendute, è stato l'artista in lingua spagnola di maggior successo di tutti i tempi. E in assoluto, cantante solista di maggior successo nella storia del continente europeo.
1: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
0: Auguri a Julio, per tanti anni un sex symbol, grazie al suo modo di fare sempre particolarmente elegante, un gentleman.

0: Annalisa, canzone estiva tra le vostre richieste al numero di WhatsApp 345 45 30 423.
1: Tra di noi. L'oroscopo di Penny FM.
0: Alle 6.52 l'oroscopo, incominciamo con il segno dell'Ariete. Gli astri suggeriscono in questo mercoledì del 23 di settembre di attivarvi se qualcuno necessita di aiuto. Il Toro, la parola di oggi è pazienza. Saper aspettare porta i suoi frutti sempre. Attendete e sarete premiati. Gemelli, primo giorno di autunno, una stagione che vi regalerà tantissime soddisfazioni. Il Cancro, a volte saper cambiare direzione anche all'improvviso vi permette di spiazzare tutti e assicurarvi la vittoria. Leone, per voi un mercoledì dinamico ma di grandi soddisfazioni, si sistema una cosa in stand-by da tempo. La Vergine, 23 di settembre per mettere a posto questioni rimaste in forse per tutta l'estate. Dalla Vergine alla Bilancia, metà della settimana è momento per voi di verificare se avete sotto controllo

0: Lady Gaga e Bruno Mars su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Siamo alle 8:05, già il momento di pensare al pranzo. Io vi consiglio qualcosa di veloce da preparare, un secondo piatto, potremmo dire agrodolce, particolarmente invitante, con fettine di pollo, sì, involtini di pollo, banana e menta. Beh, direi che è veloce, gustoso, nutriente. E avvolgeremo la frutta per poi essere passato tutto in padella con questo prodotto delle freschette, uno dei marchi di Penny, petto di pollo al forno, le freschette a fette in questa confezione in sconto del 20%, 1,59 euro. E poi ci vogliono le banane per completare il tutto, banane con il miglior prezzo dell'anno. Penny, c'è la coccarda che garantisce, eh? Al chilo le nostre banane sono a 89 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schifo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Carabocchi su Penny FM 8:15, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny, dove c'è uno speciale bucato e lì trovate tutto: il contenitore per il bucato, le mollette per stendere, il set di appendini e ovviamente la caldaia Termo Z, perché bisogna stirare come si deve. Con questa caldaia Termo Z sono bravo a stirare pure io, eh? Ha tutto quello che vi occorre per stirare come si deve, anche quella camicia che deve essere perfetta perché avete una giornata importante al lavoro o dovete andare a una cena speciale. Macchina da stiro con ferro professionale con manico in sughero, piastre in alluminio, funzione di vapore continuo e la giusta caldaia che dovete avere a casa. Caldaia Termo Z scontata da Penny 39,99 euro.

0: One Perfect Night su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Inauguriamo l'ingresso ufficiale avvenuto questa notte nella nuova stagione, l'autunno, con un risottino che è perfetto in qualunque momento dell'anno, ma in autunno, risotto allo zafferano, con lo zafferano tra l'altro pieno di proprietà, perché aiuta tra le tante cose a ridurre lo stress agendo sui livelli di serotonina. Da Penny c'è un 3x2 zafferano in polvere, 3 pezzi, in sconto del 33% a 2,98 euro. 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sullo yogurt. Adesso fate acquisti da Penny belli tranquilli, tornate a casa, seconda colazione o merenda con lo yogurt greco bianco Welles, uno dei marchi di Penny, 0% di grassi, 3x2, 3 pezzi scontati del 33% a 1,98 euro.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Elisa, bei momenti su Penny FM, tua per sempre. Le 8:31, ancora buona giornata, buon acquisti da Penny. La partnership tra Penny e Too Good To Go mira a sensibilizzare sul problema dello spreco alimentare e ad offrire ai consumatori di conseguenza anche la possibilità di acquistare cibo invenduto a prezzi ridotti. Su Penny FM parliamo di Too Good To Go e di spreco alimentare nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Daniel Locatelli.
1: Ciao, posso chiederti cosa stai facendo?
2: Sì, sto ritirando una surprise bag.
1: Ma che cos'è? Chiediamolo al direttore del nostro punto vendita di Milano Bastioni di Porta Volta, Carmelo.
3: Sì, grazie all'applicazione Too Good To Go sul telefono, a fine giornata mettiamo in vendita a prezzi scontatissimi verdure, piatti freschi, cibo che non possiamo rimettere sui banchi domani, ma che è ancora troppo buono per essere scartato.
1: Come dice il nome dell'applicazione, Too Good To Go, ma vedo un ragazzo che sta aprendo la surprise bag. Guardiamo cosa c'è dentro. Scusa, posso vedere cosa hai trovato nella tua surprise bag?
4: Sì, ciao. Allora, dentro ci sono... Ah, questi sono proprio buoni. Burger vegetali della Wells. Mangio spesso, veloci. Mozzarella, mi piace. Polpette di soia della Wells. Anche questo qua metto nel microonde. In emergenza va sempre bene. Poi hamburger di scottona. Non la mangio spesso la carne, ma ogni tanto va bene. Poi plum cake della buona pasticceria allo yogurt, sezione aperta, però dentro sono tutte sigillate, quindi va bene, e poi anche la mia fidanzata le piacciono.
5: Beh, sono molto soddisfatto di questa bag, poi ho risparmiato 2/3 del prezzo.
1: Benvenuti da Daniel Locatelli. La sostenibilità oggi è un'emergenza per il nostro pianeta, un appello sempre più pressante che consideriamo punto per punto in questa nuova rubrica. In ogni puntata sviluppiamo un tema preciso per darvi una serie di riferimenti utili. La sigla.
6: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
1: E dunque, di cosa parliamo oggi? Abbiamo sentito uno spaccato di argomenti per fare nostra la sostenibilità.
6: Noi come loro.
7: Noi come loro.
1: Volete risparmiare anche voi e prenotare la vostra surprise bag? Bravi, perché questo è un gesto concreto a favore dell'ambiente. Vi diciamo come fare. Scaricate l'app Too Good To Go, inserite la vostra email, prenotate la vostra surprise bag nel Penny più vicino, pagatela direttamente online e ritiratela nelle fasce orarie indicate. Facile, no? Potrete così fare una lista della spesa evitando sprechi. Si stima che ogni anno un terzo del cibo prodotto vada sprecato. Secondo la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in media una persona che vive in Europa o negli Stati Uniti spreca 100 kg di cibo all'anno.
6: Fai come noi.
7: Fai come noi.
1: Con spreco alimentare si intendono tutti gli alimenti che si perdono durante la produzione, il trasporto, nella vendita al dettaglio e in famiglia, e riguarda soprattutto ortaggi, cereali, frutta, seguiti da latticini, uova, carne e pesce. Lo chiediamo a Carmelo, direttore del Penny di Milano Bastioni di Porta Volta. Come vengono preparate le surprise bag?
3: All'interno verranno messi dei prodotti che scadono il giorno stesso, oppure delle confezioni aperte ma all'interno in cellofanate. Costa al cliente 3,99, ma il valore è di 12,99, quindi c'è una bella convenienza per il cliente.
1: Ma c'è dell'altro, sentiamo Alessandro.
8: E poi ricevo sempre messaggi o mail dove mi consigliano dove ritirare il surprise bag in tempo reale, subito vicino a me.
1: Ah, ma perché? Ti sei geolocalizzato sulla app?
8: Sì, è così. Posso scegliere il supermercato più vicino, mi dice l'orario del ritiro e me lo tengono da parte.
6: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: In cosa consiste la collaborazione tra Penny e Too Good To Go? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e responsabile del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Too Good To Go è una collaborazione che è nata nel 2021 e che ci consente di lavorare sullo spreco alimentare. Quindi per noi è importantissimo ridurre molto lo spreco alimentare anche nei nostri negozi e quindi la partnership con Too Good To Go ci consente di lavorare sull'ultimissimo miglio, ovvero i prodotti che non sono più vendibili il giorno dopo, e quindi questo ci consente di mettere a disposizione delle surprise bags che praticamente vengono acquistate dagli utenti di Too Good To Go. Ad oggi siamo sulla quasi totalità della rete, abbiamo 461 punti di vendita in cui è attiva questa collaborazione e siamo riusciti a fare in modo di collettare ben 274.000 pasti che quindi non sono andati nella spazzatura ma sono stati utilizzati all'interno di queste surprise box, con un ulteriore positivo effetto anche per l'ambiente.
1: Nata nel 2015 in Danimarca per combattere lo spreco alimentare, Too Good To Go è presente in Europa, Stati Uniti e Canada con oltre 62 milioni di utenti. In Italia è tra le app più scaricate nel food and drink e permette a ristoratori, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. Too Good To Go Italia conta più di 6 milioni di utenti, salvando 10 milioni di pasti ed evitando l'emissione di oltre 22.500 tonnellate di CO2. Ne parliamo con Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Quanto sono determinanti le nostre scelte per evitare lo spreco alimentare?
3: Sono fondamentali e l'impatto che possono avere, se è portato su scala, può essere notevole. Faccio un esempio diverso che è quello che ci riguarda, quindi il fatto di salvare una surprise bag a settimana con l'app di Too Good To Go può portare a salvare oltre 50 kg di cibo all'anno. È un impatto che equivale ad evitare un quintale di emissioni di CO2 e risparmiare fino a 1.500 euro l'anno. Proprio l'impatto delle nostre scelte è il protagonista della campagna che lanciamo in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio. È un momento importantissimo di sensibilizzazione nei confronti dello spreco alimentare, durante il quale abbiamo dei protagonisti di tutti i tipi, cioè davvero possiamo essere attori attivi nel fare qualcosa nella vita quotidiana ed evitare gli sprechi. E quindi proprio con questi gesti che in questi 5 anni anche gli italiani hanno continuato a portare avanti, siamo riusciti a salvare più di 20.000 tonnellate di cibo, e quindi ringrazio anche tutti gli italiani e i partner che hanno contribuito a questo.
1: Ringraziamo Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Scarichiamo l'app e iniziamo a salvare il cibo. Ricordatevi anche di visitare il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Comprendere l'impatto ci aiuta a fare davvero la differenza in meglio. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Alessandro Giovinazzo, vice direttore, e Carmelo Tagliareni, direttore Penny Milano Bastioni di Porta Volta. Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità. Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go.
4: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Spoke Too Soon su Penny FM 8:48.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: C'è tanta buona insalata per tutti i gusti, ma in assoluto a voi qual è l'insalata che vi piace di più?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Soprattutto le insalate miste con diverse verdure.
4: Spinaci, cose così, fagiolini.
5: Beh, l'insalatone, l'insalata mista, poi anche i peperoni, melanzane, zucchine. Però quella che prediligo è l'insalata fresca.
6: Insalata, cavolfiore, broccoletti.
7: Io sono un insalataro, quindi insalata mista con pomodori, cipolla, rapanelli.
0: E allora vai di insalata da Penny in una confezione da 100 grammi, insalata Gran Mix Natura E, vi aspetta in sconto. Perfetta per il pranzo di oggi a 79 centesimi. Che bello!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono.

You Make Me Smile, Alo Black su Penny FM. Vi ricordo, come sempre, buon acquisti da Penny. Vi ricordo una cosa molto importante: fino al 4 di ottobre c'è il Gira Penny, giocate e vincete ogni giorno. Se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app di Penny, giocate e vincete anche oggi, in questo mercoledì. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese, punti extra per accelerare la vostra raccolta. E a questo punto, alle 9 in questi istanti, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta negli Stati Uniti con la formazione di Ambrosia. Tra grandi successi, questo è il numero uno, Biggest Part of Me.

0: Eccoci qui, 1980 da Los Angeles, California, con la formazione di Ambrosia, The Biggest Part of Me, un po' di soft rock o come viene definito adesso yacht rock, un genere musicale di grande successo, tanto che negli Stati Uniti da qualche anno ci sono delle radio di settore che fanno yacht rock, cioè questo tipo di musica, sempre 24 ore su 24. Era il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fate la spesa, mi raccomando, con la Penny Card. La Penny Card ci vuole. Volendo, potete ottenerla digitale attraverso l'app Penny. E di conseguenza, facendo acquisti, accumulate i punti. Ogni euro da Penny vale un punto. Collezionate con i punti raccolti i piatti della tradizione. Questi 8 piatti in ceramica, bellissimi. Li andate a vedere tranquillamente anche nel punto vendita nel quale siete. Realizzati nel nostro paese con sopra le ricette regionali. E vi ricordo che vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ci sono anche dei prodotti che, se acquistati, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, comprando sempre con la Penny Card la bottiglia quella grande da 1,5 litri di tè al limone o pesca Funny Drink, 5 punti extra, così come acquistando sempre con la Penny Card la maionese classica Calvé, per voi 10 punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Stay If You Wanna Dance su Penny FM.
1: Salva spesa di Penny.
0: Proprio così, da Penny ci sono i prodotti salva spese. Troviamo anche l'olio extravergine d'oliva Podere al Poggio Monini, un olio extravergine dal profilo equilibrato, versatilissimo, pensato per l'uso di tutti i giorni in cucina. Estratto a freddo, è un dettaglio importante, lo sottolineiamo, estratto a freddo esclusivamente mediante procedimenti meccanici. Anche questo è un altro particolare importante, e questa cosa fa sì che si possa preservare integra ogni proprietà organolettica del frutto. E possiamo utilizzarlo a crudo per condire la classica insalata, delle verdure fresche, zuppe di legumi o cereali, e in cottura è ottimo come ingrediente per la preparazione di sughi, salse, arrosti, stufati e cose saltate in padella. Allora, confezione da un litro, prodotto Penny Card, con la Penny Card in sconto del 31%, olio extravergine d'oliva Podere al Poggio Bonini. Ogni bottiglia è vostra a 5,99 euro. E a questo punto, ritmo della spesa, vai così!

0: Anche in autunno il ritmo su Penny FM è sempre solare, eh?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9:22, argomento importante: la merenda a scuola è fondamentale per i nostri ragazzi perché dà energia mentale e ricarica fisica. Energia mentale perché la giusta merenda mantiene stabili i livelli di zucchero nel loro sangue ed evita eventuali cali di attenzione prima del pranzo. E poi offre la giusta merenda una ricarica fisica perché aiuta a recuperare le forze durante l'intervallo, specie se i ragazzi si muovono molto. E allora c'è uno speciale scuola da Penny con anche Student Mix Wellness, ricco di fibre, confezione da 200 grammi, in sconto del 15% a 2,95 euro. Nello speciale scuola e nella fattispecie nel reparto panetteria, la focaccia tradizionale, perfetta per gli studenti ma alla grande la possono consumare tutti a tutte le età, eh? Scontata del 22%, ogni focaccia 69 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ma so che tanto poi non lo farò. Che siamo stati bene pure quel lunedì, che poi di base non mi piace mai. Quanta paura mi fai quando mi guardi negli occhi, specialmente la notte, che è tardi.

0: Sunshine Love su Penny FM 9.33, ancora buon mercoledì mattina da acquisti in tutte le filiali Penny, con la rubrica di Marta Amato, le spezie in valigia. Viaggiamo verso nord, Lombardia, in provincia di Bergamo.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM, prepariamo insieme le valigie, andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
2: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
2: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
3: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
2: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Tommaso Paradiso a un quarto d'ora dalle 10, romantici.
1: Le collezioni di Penny.
0: Proprio così, fate la spesa con la Penny Card, mi raccomando, e accumulate i punti per completare le vostre collezioni. Qui da Penny ogni euro vale un punto e collezionate i piatti della tradizione con i punti raccolti. Potete collezionare i piatti e vi servono 180 punti e dovete poi aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ci sono poi anche, ne parliamo spesso e volentieri, ma è giusto ripeterlo, dei prodotti che se acquistate vi permettono di velocizzare la vostra raccolta punti. Ad esempio, acquistando con la Penny Card questa confezione da 70 grammi di Pringles, qualcosa di più delle semplici patatine, acquistandole con la Penny Card 10

0: Bubbles su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny ci sono anche i prodotti salva spese. In bella evidenza la passata di pomodoro Divella, realizzata con pomodoro 100% italiano, perfetta per condire e creare gnocchi alla sorrentina. Sì, questo piatto filante, tipico della tradizione mediterranea. Allora, oggi a pranzo gnocchi alla sorrentina con la passata di pomodoro Divella. Il bottiglione di vetro, quello grande, è scontato del 22%, 89 centesimi. Nel caso invece abbiate veramente pochissimo tempo a disposizione oggi per il pranzo, tra i prodotti salva spesa qualcosa di pronto che troviamo nel reparto surgelati. Le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, confezione da più di mezzo chilo in sconto del 28%, costa 1,99 euro. E buon appetito a tutti, vai così!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme, mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Private Label, i marchi propri di Penny.
2: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 kg costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi. E poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi. E allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
0: Il nostro weekend.
1: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione, ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale, immerso nel cuore del Parco regionale del Serio.
0: Cosa vedere?
1: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia e rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
1: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, cioè un formaggio che amo particolarmente è l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare, aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo squacquerona e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica. I taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2. Allora vai con lo zafferano in polvere, ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, 3 pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea agli allegri sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: 3x2, Peppi.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2 tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità a cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
4: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte Val Bondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non ci hanno tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Mozzarella Val Bontà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo phone in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling, che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny un po', lo possiamo dire, come fatti in casa?
4: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
3: E questo ci fa
4: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante video ricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliato.
1: In questa puntata di Golosi di Sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
2: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
3: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
1: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle sosine alla cremosità del formaggio brie. Le sosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le sosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: di risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: per due.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. 3 pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny. I gold di Penny e Fer.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt,

0: focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi? Ma
3: assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro Divella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata Divella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro Divella è scontata del 22% a 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: tutto il resto è la pubblicità.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny. Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny, girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Fon Air Compact Termo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Fon Air Compact Termo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale, e poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. E vai,
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
4: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
5: E dunque le tagliatelle, sicuramente tagliatelle a ragù.
6: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
7: E al sugo, ragù.
1: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi, un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio, sfogliata, salata con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France, questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine, facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti, e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso, e poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale, infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi, e poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi, e allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano piano, serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici, pasta al pesto per tutti, il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con Mixer faccio io Termo Z, provvisto anche di vari accessori, accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi, voglio dire, meglio di così. Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il Mixer faccio io Termo Z in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Le offerte che trovi solo da Temi.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro.
0: Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne, trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica. E rientrato in Italia all'inizio degli anni 30, esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
2: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
1: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
3: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto, va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
1: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare, aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Per saperne di più, ascolta Penny FM.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara, la bevo con gli amici per passare una serata.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo squacquerona e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2, e allora vai con lo zafferano in polvere, ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, 3 pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Sanremo, i marchi propri di Penny.
1: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi, copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 kg costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Fanny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny. Oggi 23 settembre la natura compie il suo incantesimo più atteso. Diamo ufficialmente il benvenuto all'autunno, la stagione delle foglie dorate, dei profumi che scaldano il cuore. E per celebrare questo inizio da favola aprite subito la nostra applicazione ufficiale. La ruota incantata del Gira Penny attiva e sta facendo piovere prodotti omaggio e punti extra per accelerare le collezioni. Ma le magie non finiscono qui. Per rendere la vostra spesa ancora più leggera, nei nostri punti vendita potete far fluttuare i vostri buoni pasto elettronici direttamente nelle casse abilitate, utilizzandone fino a un massimo di 8 per singola transazione. Lasciatevi cullare dal vento autunnale, tentate la fortuna e godetevi un risparmio fatato.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: momento di ricaricare i muscoli senza appesantirsi. Nel Banco Freschi vi aspetta il petto di tacchino al forno, le freschette.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È un'autentica miniera di proteine nobili ad alto valore biologico, fondamentali per la riparazione dei tessuti e lo sviluppo della massa muscolare. Ricco di ferro biodisponibile, l'alleato ideale per combattere la stanchezza fisica autunnale. Mettiamolo nel carrello a solo 1,59 euro, grazie allo sconto del 20%. E per l'energia immediata ecco le banane, una straordinaria riserva di carboidrati a rilascio graduale e vitamine del gruppo B, che agiscono come un carburante naturale prima e dopo gli allenamenti, sostenendo i livelli di glicogeno. Diamo una spinta alla vitalità questa settimana. Le banane sono vostre a soli 89 centesimi, vincendo il premio miglior prezzo dell'anno Penny.
1: Penny, freschezza, qualità

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gioca e vinci col Girapenny.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, bentornati su Penny FM, sempre Marta Amato alla guida di questo viaggio radiofonico fra i vantaggi della nostra Penny Card. E a proposito di vantaggi, sentiamo in questo sondaggio perché scegliete i nostri store.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi trovo veramente bene, i ragazzi che ci lavorano dentro li trovo molto preparati sui prodotti, mi danno molte informazioni sulle promozioni, sui prodotti del giorno. Mi piace particolarmente la Radio Penny perché fa musica giovane per tutti i gusti, gli speaker sono fenomenali.
4: La radio è simpatica ascoltarlo mentre si fa la spesa, un po' di musica ci indica dove andare a guardare i prezzi e la qualità. I ragazzi sono simpatici, sono veloci, gentili.
1: Che meraviglia ascoltare le vostre voci nei sondaggi. Se i nostri collaboratori avessero i superpoteri sarebbero i professionisti del sorriso. È davvero fantastico sapere quanto vi facciano sentire a casa ogni giorno. Ma adesso fermate un secondo qualsiasi cosa stiate facendo e alzate bene le antenne. È il momento di trasformare una normale giornata in un'avventura ad altissima velocità. Niente formule magiche o bacchette, perché nella nostra app è ufficialmente tornato il Girapenny. Partecipare è facilissimo. Aprite l'app Penny, entrate nel portale del gioco attraverso la Penny Card e date un giro energico alla ruota della fortuna. In palio non ci sono semplici regali, ma veri e propri acceleratori di felicità. Prodotti omaggio, punti extra per far volare la vostra collezione e farvi conquistare i premi dei vostri sogni alla velocità della luce.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fate spazio nel vostro carrello allo zafferano. Questa preziosa spezia è un concentrato di crocina e crocetina, antiossidanti naturali che contrastano l'invecchiamento cellulare e combattono lo stress ossidativo. Ideale quindi per cercare il massimo della forma se siete sempre in movimento. Da Penny lo trovate in un'offerta eccezionale. 3 confezioni di zafferano in polvere a soli 2,98 euro. E per dare la giusta spinta ai vostri muscoli dopo l'allenamento, abbinate lo yogurt greco. Grazie al suo processo di filtrazione ha un contenuto proteico superiore rispetto allo yogurt classico, ideale per sostenere la massa muscolare e darvi una sazietà prolungata. Approfittatene subito, portate a casa 3 pezzi a solo 1,98 euro, risparmiando il 33%.
2: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora buon pomeriggio, buon primo giorno d'autunno da Marta Amato, cuffie in testa e cuori che battono al ritmo di Volley.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Stiamo vivendo un europeo assolutamente da brividi insieme alla nostra nazionale. I ragazzi di Fefe De Giorgi stanno facendo un cammino a dir poco perfetto. 6 vittorie consecutive e un muro che ha letteralmente steso la Danimarca. Ma adesso arriva il bello, perché è vietato staccare gli occhi dal campo. Questa sera a Torino al Palavela ci giochiamo il pass per le semifinali. Sentiamo le parole in conferenza stampa dove Penny FM è accreditata del palleggiatore Riccardo Sbertoli in vista del quarto di finale con la Finlandia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: La prossima l'affronteremo come un quarto di finale. Sicuramente abbiamo tanta voglia di arrivare in fondo, di giocare più partite possibili in un contesto italiano così bello. Quindi ovviamente si punta sempre in alto e si punta ad arrivare in fondo.
0: E allora sintonizziamoci bene stasera, perché la prossima sfida contro la Finlandia sarà una vera battaglia. Loro arrivano carichissimi dopo aver piegato la Grecia e non scherzano. Alziamo il volume della radio, prepariamo la voce, spingiamo gli azzurri oltre l'ostacolo.
1: Tutto lo sport su Penny FM.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze del vostro relax in questo mercoledì 23 settembre. Staccate gli occhi dallo schermo del PC che vi stanca la vista e la mente. Regalatevi una pausa rigenerante con la freschezza del tè in bottiglia Funny Drink, che cancella lo stress e ricarica i vostri pensieri, regalandovi anche 5 punti extra sulla Penny Card. E per la cena di stasera riscoprite la semplicità della tradizione. La maionese Calvé Classica crea l'abbraccio perfetto per farcire delle uova sode tagliate a metà, creando un ripieno cremoso e vellutato che si scioglie in bocca. Un piacere morbido e ricco che aggiunge anche 10 punti extra alla vostra collezione. Godetevi la spesa, la buona musica e con voi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ed eccoci di nuovo insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per dare il benvenuto all'autunno con il sorriso.
1: Unico, basta un Penny.
0: Per allontanare ogni traccia di malinconia da rientro, non c'è niente di meglio che coccolarsi con una fumante e densa cioccolata in tazza. Sapevate che il cacao è un vero toccasana? Grazie alle sue proprietà naturali, stimola la serotonina e le endorfine, regalandoci un'immediata ondata di buon umore ed energia pulita. Per prepararla a regola d'arte direttamente a casa vostra e ottenere una cremosità da vero bar, scegliete solo il meglio. Versate nel pentolino il latte Parmalat, l'alleato perfetto per esaltare tutto il gusto avvolgente del cacao. Correte a fare scorta nei nostri punti vendita e scaldate il vostro autunno con un dolce bacio al cioccolato. E ora continuiamo a volare alto con la grande musica di Penny FM.
1: Unico, basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Svegliamo l'incantesimo per la merenda perfetta. Contro l'ombra della distrazione in classe, Penny vi offre lo Student Mix Wellness, scontato del 15% a soli 2,95€. Una pozione di frutta secca ricca di zinco e rame, minerali rari che accendono la concentrazione e proteggono le funzioni cognitive superiori. E per coccolare lo spirito dopo un brutto voto, beh, la magia della nostra focaccia tradizionale non sbaglia mai. Costa solo 69 centesimi. Il suo profumo di grano stimola i ricettori delle endorfine, regalando subito buon umore e senso di appagamento. Ancora di più se rinfrescata da una limonata e menta profumata. Trovate la vostra formula di benessere da Penny, un bel 10 e lode.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi in questo 23 settembre, dove abbiamo appena effettuato il passaggio di orbita. Entriamo ufficialmente nella stagione d'autunno, è tempo di attivare i sistemi di protezione del portafoglio e fare il pieno di energia. Sintonizzate i vostri smartphone sulle frequenze dell'app Penny, perché l'algoritmo del Girapenny è entrato in modalità turbo e sta distribuendo una pioggia di premi mai vista. Una volta completata la vostra raccolta di omaggi e punti extra, atterrate verso le nostre casse abilitate. Abbiamo sbloccato la funzione speciale per accettare fino a un picco di 8 buoni pasto elettronici per singolo scontrino. Adesso si riparte con la musica. Buoni acquisti.
1: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: La passata di pomodoro di Vella, corposa e senza semi, vi aspetta a soli 89 centesimi per sughi e pizze veloci con il pomodoro che aiuta a rallentare i segni del tempo. Nel reparto surgelati invece ecco le tagliatelle ai funghi, gli allegri sapori che uniscono il benessere autunnale a un gusto da veri chef. Vostre a solo 1,99 euro, grazie allo sconto del 28%. In più irrobustirete i capelli grazie allo zinco dei funghi. Mettete nel carrello la qualità al miglior prezzo. La grande spesa vi aspetta al ritmo di musica, solo su Penny FM.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
2: I've been on my own. Yeah, everybody used to let me down. Oh, holding on to hope.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny in questo 23 settembre da Marta Amato.
1: Wellness, sorgente di benessere.
0: Scaldiamo il nostro autunno con un piattino gourmet che ci farà addentare con tanta emozione questa nuova stagione. Allora sentiamo come i nostri clienti abbinano il prosciutto efficace per mantenere alti livelli di anticorpi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sinceramente sempre accompagnati da pane e un po' di formaggio, quindi è un'abitudine che mi porto sempre. Quindi a pranzo spesso anche il panino mi faccio con prosciutto crudo e formaggio, prosciutto crudo e mozzarella.
4: Io li mangerei senza pane, così. Di solito li mangio a cena o a pranzo. No?
5: La bresaola la mangio con la rughetta e il prosciutto crudo d'estate con la mozzarella e il melone.
6: Principalmente con il panino, oppure ecco se faccio una torta rustica, qualche cosa che lo richiede.
7: Faccio rosolare delle melanzane, ci faccio degli involtini col prosciutto, oppure lo mangio insieme alla pasta.
0: Tante ricette, ma oggi voglio svelarvi un segreto del mio cuore, i tagliolini San Daniele. Questo capolavoro friulano è nato originariamente nelle antiche osterie per non sprecare le parti più saporite, arricchendosi poi di semi di papavero sotto l'influenza austro-ungarica. Io li ho scoperti durante i miei indimenticabili anni di università, un vero colpo di fulmine. Prepararli è facilissimo, basta rosolare il prosciutto crudo a listarelle nel burro, sfumare con un goccio di panna e tuffarci tagliolini al dente con una pioggia di semi di papavero, che sono un toccasana per la salute grazie alle loro proprietà rilassanti, perfette per combattere lo stress. Per replicare questa magia a casa, nei nostri store trovate il prosciutto crudo light Wellness a solo 1,69 euro, un'offerta esclusiva dedicata solo ai titolari Pennycard.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: La soluzione perfetta per la cena di stasera vi aspetta da Penny con la piadina, le specialità cuor di terra nello speciale ribassati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E a proposito, lo sapevate che in Romagna i chioschi della piadina cambiano colore a seconda della città? Si va dal bianco e rosso di Forlì e Cesena, al bianco e verde di Ravenna, fino al bianco e azzurro delle zone di mare. Qualunque sia la vostra preferenza geografica, questa settimana potete fare scorta e metterla nel carrello, perché la piadina da Penny viene solo 1,19 euro. Per una farcitura da veri intenditori che unisce gusto e leggerezza, scegliete un abbinamento salutare ricchissimo di benefici. Il tonno Gran Mare Pinne Gialle è una straordinaria fonte di proteine nobili ad alto valore biologico e vanta un bassissimo contenuto di grassi saturi. È l'ingrediente perfetto per mantenere la linea, nutrire i muscoli e assicurarvi un pieno di minerali preziosi senza appesantirvi. Questa settimana Penny vi stupisce con un prezzo incredibile, vostro a solo 1,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdono, rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per dare il benvenuto ad una nuova stagione. Oggi è il 23 settembre, il sole saluta l'equatore celeste e noi diamo ufficialmente il benvenuto all'autunno.
1: Semplice, basta un Penny.
0: È quel momento magico in cui la natura rallenta e si veste di colori caldi, regalandoci anche una vera miniera di salute a tavola. I cibi di questa stagione sono un elisir. Facciamo un grande applauso alla regina indiscussa delle tavole autunnali, la zucca. La vera magia risiede nel suo contenuto di triptofano, che stimola la produzione di serotonina. Questa molecola agisce sul sistema nervoso, regalando buon umore per scacciare la classica malinconia del cambio stagione. Aggiungeteci il carico di minerali delle castagne, ideale contro la stanchezza fisica, e il menù del benessere servito. È il momento perfetto per una passeggiata nei boschi, per fare foliage, per poi correre in cucina e preparare una vellutata fumante. Restate sintonizzati con me su queste frequenze, perché tra poco arrivano tanti consigli per un autunno pieno di coccole culinarie.
1: È semplice, basta un Penny.

0: Eccoci arrivati alle super offerte di Penny. Immaginate di avere una bacchetta magica capace di domare le tempeste sui vostri capelli. Da Penny vi aspetta il nostro prodigioso phon.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Non è un semplice asciugacapelli, ma un vero custode del benessere. Grazie alle sue tre temperature e due velocità, avvolge la chioma in una carezza termica controllata. Niente più shock da calore, ma un incantesimo che sigilla la cheratina e intrappola l'idratazione all'interno del capello, lasciandolo lucido, forte e splendente come seta. Tutta questa magia a soli 12,99 euro. E per completare il rituale di bellezza del viso, dite addio allo specchio delle brame, fate spazio al magico set da tre occhiali da lettura. Considerateli come un invisibile scudo del tempo, eliminando all'istante lo sforzo visivo, cancellano quelle micro contrazioni muscolari che creano le rughe d'espressione. Un vero trattamento levigante, rilassante per il vostro contorno occhi che vi farà sentire radiosi. Il set da tre occhiali con diottrie diverse viene solo 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, Marta Amato con voi in diretta con tanta voglia di coccole su Penny FM.
1: Salva spesa di Penny.
0: Con l'autunno che avanza, le giornate si accorciano e cresce quel desiderio irresistibile di staccare la spina e rifugiarsi a casa. Provate a immaginare la scena. Fuori è sera, voi vi stendete sul divano e vi avvolgete nella vostra coperta preferita, fresca di bucato. E allora sentiamo cosa evoca in voi il profumo della biancheria pulita.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia. E in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
0: E per vivere al meglio questo momento c'è un alleato indispensabile per il vostro bucato, l'ammorbidente, il segreto magico per distendere le fibre dei tessuti ed eliminare la rigidità dell'acqua. Maglioni e coperte così incredibilmente soffici da sembrare una nuvola sulla pelle, pronti a regalarvi il calore avvolgente di un abbraccio infinito. Portate a casa questa favolosa confezione da 100 lavaggi di concentrato ammorbidente felce azzurra, soli 3,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Achille Lauro, comuni immortali su Penny FM. Fate spazio fra le corsie. Oggi da Penny va in scena il ballo più romantico e goloso dell'anno. Preparatevi a far danzare le vostre papille con il matrimonio reale fra Italia e Francia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Chiudete gli occhi e immaginate una festa principesca. Da una parte abbiamo le nostre susine, piccoli e succosi gioielli violacei della campagna italiana che racchiudono al loro interno un magico elisir. Combattono le lancette del tempo e fanno battere il vostro cuore al ritmo di giovinezza. Potete invitare queste regine della freschezza alla vostra tavola a un prezzo piccolissimo, 1,49 euro. Dall'altra parte della pista ecco che avanza con eleganza parigina il Crèmerie de France. Con la sua consistenza cremosa compie una vera magia. La sua vitamina K e il calcio lavorano in segreto per regalarvi ossa e denti forti come le mura di un castello. Fate vostro questo capolavoro di cremosità a solo 1,69 euro. Un incantesimo di sapori che vi protegge e vi delizia. E ora che la musica abbia inizio e che la festa del gusto cominci.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ben ritrovati da Marta Amato su Penny FM, la nostra bolla del buon umore. Oggi è il 23 settembre e con il primo frizzante venticello della sera diamo un caloroso benvenuto all'autunno. È il momento perfetto per coccolarsi e per iniziare la stagione con il sorriso. Penny vi ha riservato un gioco speciale. Aprite l'app e fate un tap sul girapenny per scoprire subito quale fantastico omaggio bonus punti vi attende oggi. Infine, per il massimo della comodità, ricordate che nelle nostre casse abilitate accettiamo i vostri buoni pasto elettronici con la possibilità di utilizzarne fino a 8 per scontrino. Passate a trovarci nel nostro caldo rifugio delle offerte. Noi vi aspettiamo con la colonna sonora ideale. Arrivano i gold di Penny FM.

0: Mangiare con gusto, restare in forma è facilissimo da Penny. Esplorate il reparto fresche, scoprite il petto di tacchino al forno, le freschette.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È una scelta a bassissimo contenuto di grassi saturi e colesterolo, perfetta per chi cerca un secondo piatto altamente digeribile, privo di zuccheri. Ottimo per mantenere attivo il metabolismo in tutta leggerezza. Sarà vostro a solo 1,59 euro, con uno sconto imperdibile del 20%. Per completare il benessere naturale non dimenticate le banane. Grazie al loro apporto di fibre sono un toccasana per l'equilibrio della flora intestinale, favoriscono anche una corretta digestione quotidiana. Scegliete l'equilibrio che conviene, le banane vi aspettano a soli 89 centesimi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo 23 settembre.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Chi l'ha detto che l'autunno è solo comfort food? Per restare in forma con leggerezza in questa stagione, l'insalata è la nostra migliore amica. Sentiamo come l'arricchite e condite voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Semplicissima, olio e un po' di limone, basta.
4: Semplice, con un pochino d'olio, nei pomodorini dentro, possibilmente i datterini, queste cose.
5: In tutti i modi, anche in padella, con gli aromi, benissimo. Poi aggiungi quello che vuoi, anche formaggio fresco, quello che vuoi, ottimo.
0: L'insalata è un vero concentrato naturale di fibre, acqua e vitamine che depurano l'organismo e ci dà una sferzata di vitalità ed energia. In più rigenera le cellule del viso. Portate la freschezza in tavola senza rinunciare alla convenienza. Nei nostri store trovate l'insalata Gran Mix Naturae a un prezzo piccolissimo, solo 79 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ritrovate la serenità a tavola con lo zafferano. La scienza conferma che i suoi principi attivi agiscono positivamente sul sistema nervoso, stimolando i neurotrasmettitori del buon umore e migliorando i livelli di memoria e concentrazione. Un vero elisir di positività che da Penny comprate a un prezzo incredibile. 3 confezioni a soli 2,98 euro. Per completare la vostra routine di benessere, regalatevi la cremosità dello yogurt greco. Questo alimento è un'ottima fonte di calcio, altamente assimilabile, fermenti lattici vivi, fondamentali per rinforzare la flora intestinale e supportare le difese immunitarie. Fate scorta di salute e convenienza, 3 pezzi sono vostri a solo 1,98 euro, grazie allo sconto del 33%.
2: 3x2. Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, sempre la vostra Marta Amato con voi in questo 23 settembre, ancora buon primo giorno d'autunno. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Golosi di Sport di Beppe Cogliandro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
4: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
2: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Se lo schermo del PC vi sta ipnotizzando da ore, la palpebra è ormai calante, ho l'antidoto perfetto. Rigeneriamoci con il tè in bottiglia Funny Drink.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un sorso rinfrescante, il focus ritorna, in più la vostra Penny Card si ricarica con ben 5 punti extra per accelerare le vostre collezioni. E quando scatta l'ora di cena, la maionese Calve Classica compie la magia culinaria della serata. Usatela per mantecare un fantastico burger di salmone fatto in casa, creando una salsa tartara espressa con un pizzico di capperi e limone. Trasformerete un semplice secondo di pesce in un panino gourmet da vera hamburgeria. Una cenetta delle Carsi Baffi che vi premia anche con altri 10 punti extra sulla Penny Card acquistando maionese Calvè.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: At least we let the fire burn.
1: We took our time.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Star con Fuga d'estate su Penny FM. Rieccoci insieme, ancora buona spesa da Marta Amato.
1: 3x2 Penny.
0: Con le giornate che si accorciano, a cena ogni tanto serve qualcosa di rapido, caldissimo e super confortevole. La salvezza dell'ultimo minuto è il pesto ricotta e noci Barilla, una crema vellutata che unisce la delicatezza della ricotta alla nota croccante delle noci. E a proposito di noci, in questa stagione sono un vero elisir. Sono ricche di omega 3, perfette per dare energia alla mente e proteggere il cuore dai primi freddi. Se volete fare scorta di questa bontà per i vostri primi piatti autunnali, correte nei nostri store. Grazie allo speciale 3x2 di Penny, prendendo 3 confezioni le pagherete in totale solo 5,18 euro, portandovi a casa un risparmio del 33%. Un'occasione d'oro da non farvi sfuggire. Adesso un po' di musica e fra poco godiamoci il prossimo prezzo. Restate qui con me.
1: 3x2 Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Con lo speciale scuola prendiamoci cura dei più piccoli partendo dall'interno. Lo sapevate che la pancia è il nostro secondo cervello? Lo Student Mix Wellness apporta un'incredibile quantità di fibre vegetali che nutrono la flora intestinale e migliorano indirettamente l'attenzione e la vitalità generale. Lo Student Mix Wellness, ricco di frutta secca per gli studenti, sarà vostro a soli 2,95 euro. Abbinateci la genuinità della nostra focaccia tradizionale, arricchita magari da una bella limonata fatta in casa. Il segreto in più, la menta fresca che rilascia oli essenziali come il mentolo, che apre le vie respiratorie e ossigena il cervello all'istante. La focaccia da Penny sarà vostra a soli 69 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Taylor Swift con Cruel Summer su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Prima di salutarvi vi lascio un piccolo promemoria per far sorridere il portafoglio. Se siete già in zona casse, aprite l'app sul telefono e con un semplice tocco fate girare il girapenny. Ci sono più di 150.000 premi che aspettano solo di essere vinti. Inoltre, per il vostro scontrino alle casse, ricordatevi che accettiamo fino a 8 buoni pasto elettronici su tutta la spesa alimentare. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Gioca e vinci col Girapenny.
2: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
1: Gioca e vinci col Girapenny.

completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica. I taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Phon in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax, continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: 3x2. Peggy.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Peggy Fan.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2, tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Penny.

bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle lesosine alla cremosità del formaggio brie. Le lesosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le lesosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

fissando i fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più